0: Radio Wien. Einfach gute Musik. Radio Wien.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.